0: Radio 999, 95.5 FM.
1: A questo cielo stava lì, ne pensa ma con poca gente. Siamo tu e me si spumiamo.